Uomini un giorno campanaras campano da che paese su una sfema gioia e qui è nostro primo

anche si è morta la feuille dell'estiu e lo giardin vacant. Puoi senza c'è perché un duerme le persiane d'un feu inesperato.

Luten de Saima, Luten de Vadir, Sesvali Cumneu, Ode do Printem, festeggen le gioie, festeggen.